0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
0: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Tendance su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 ascolteremo come si sono evoluti i suoni e gli artisti di 10 anni in 10 anni. Tre decadi passate al setaccio in un'esplosione di suoni che ci hanno fatto emozionare. Tendance con Scar su One Dance, dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 2 e mezza del pomeriggio, solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: chiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One For You, One For Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One For You, One For Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One For You, One For Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: One Dance, qui suona la storia.
3: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pompa quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che

anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

anni di dance, 40 anni di successi, 40 anni di emozioni. Su One Dance suona la storia. Return my

0: Gatti da Dino Brown e mixati da Jean-Luc Duval. Le più grandi hit degli anni 90-2000, i dischi che ci hanno fatto ballare ed emozionare. La storia della dance, ogni giorno su One Dance, dalle 5 alle 7 di sera e in replica tutte le mattine, dalle 6 alle 8, con Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance. Shine bright like a diamond.

0: tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.
1: Scatman's World.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

super disco di un DJ olandese che si chiama Bart Klassen, ma tutti lo conosciamo come Bartels. Agli inizi del 2000 se ne uscì con questa perla On The Move che veramente ha fatto ballare le piste di tutto il mondo, e c'è tutta la musica che ci è rimasta nel cuore e nella mente ogni giorno nella storia della dance, insieme a Dino Brown che te la racconta e a Jean-Luc Duval che te la mixa. Adesso una bella chicca, Robert Miles con Fable. Il remix però è quello trance di Alex V.

Roberto Concina, uscito nel 1996. Questa è la versione trance di Fable, fatta, devo dire, egregiamente da Alex V. Nella storia della dance arriva anche Faithless. Ritorniamo al 1995. Insomnia.

ripresa recentemente da Bebe Rexha insieme a Faithless, questo grande pezzo uscito nel 1995, era Insomnia nella storia della dance.

0: la storia della dance.
1: Ogni weekend su One Dance arriva la Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti del momento.

0: luce alle 11 di sera con Dino Brown e Edo Colabini.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: One Dance. Qui suona la storia. One Dance. Qui suona la storia.

Cantato in quell'estate del 1999 Miranda con Vamos a la Playa. Questa veramente si sentiva ovunque, tuttora uno dei pezzi più ballati nelle feste anni 90, anche quelle della storia della dance, insieme al sottoscritto Nino Brown. E adesso, due estati dopo, andiamo a quella del 2001, Alcazar, Crying at the Discotheque.

Tracer di Sheila and the Beatable Show, cosa che ho già detto un sacco di volte, che probabilmente già sapevate. Il prossimo pezzo invece riprende i Jackson con Can You Feel It, arrivano i Tamperer.

0: Prevero, ovvero Alex Farolfi e Fargetta con Feel It. Tra poco torniamo con la storia della dance.
1: One dance.

1996, i Datura con la voce di Danny Losito, bellissima, è rimasta negli annali, ma non solo negli annali, anche nei cuori di tutti noi. Voodoo Believe, qui nella storia della dance. Sono andato a ripescare un'intervista

0: ancora adesso. Sentite un po'.
1: Allora, a parte l'età, cos'è cambiato da allora ad oggi? Cos'è cambiato anche per la musica?
2: Ma guarda, la musica ha avuto una flessione clamorosa dopo gli anni 90. C'è stato un segmento decennale dove è scomparsa la colonna sonora, perché gli anni 90 aveva la loro colonna sonora, gli 80, 70, nel 2000 non c'è stata. Questa crisi ha provocato una spinta energica degli anni 90 che hanno sbavato col loro divertimento, la loro energia, e adesso ancora siamo qua.
1: Io ero nel cuore degli anni 90.
2: Anch'io.
1: E mi ricordo anche tantissimo le vostre canzoni in discoteca, e c'era un'atmosfera un po' diversa. Era più bello, cioè non so se oggi i ragazzi di oggi valutano, cioè hanno la stessa unità di misura che avevamo noi quando ascoltavamo voi.
2: Ma
1: non so
2: se... secondo me i ragazzi di oggi si divertono come quelli di una volta, i ragazzi a prescindere si divertono. Poi sai, le valutazioni sono quello che ti arriva, quello che non ti arriva, ma non c'è, il divertimento è quello, insomma. Gli anni 90 hanno una marcia in più in questo.
1: Non so, sì, è pure vero che allora eravamo noi al loro posto e quindi pensiamo che noi ci divertivamo di più, però si cantava di più, questo si ballava di più.
2: Questo è l'effetto della colonna sonora che ti dicevo, no? Che ognuno di noi ha una colonna sonora che è quella del periodo in cui si diverte di più, mediamente quando è molto giovane. Credo semplicemente che il fenomeno incredibile che avviene adesso con le nuove generazioni è che alle feste anni 90 vengono quelli che sono nati negli anni 90, e questa è una cosa formidabile.
0: Facciamo un grandissimo applauso ai Datura, Ciro e Stefano. Era un pezzettino di un'intervista live.
3: Future 90s, gli anni 90 visti dal futuro.

0: Boston in Massachusetts aveva preso la base da una parte, la voce dall'altra, e poi li aveva assemblati. Questo facevano e fanno tuttora i grandi DJ. Prima Double D con Found Love. Si chiude così la prima ora della storia della dance.
1: Sei su One Dance, qui suona la storia.

0: profumo emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 6:58.
2: La storia della dance.

0: poc'anzi, era il 1996 e ricordiamo così il grande Roberto Colcina, Robert Miles, che ha scritto delle pagine importantissime per quanto riguarda non solo la musica dance, dream e progressive, ma in generale, insomma, ha portato alta la bandiera italiana nel mondo. Grande Robert Miles, ci sa un applauso, ogni volta lo ricordiamo con piacere e soprattutto svegliamo una chicca di One and One. Allora, questo pezzo è stato scritto anche da Marie Claire Dubaldo, quella di The Rhythm is Magic, ne abbiamo già parlato un sacco di volte qui nella storia della dance, che è una materia va studiata. In realtà è cantato da Maria Naylor, anche se originariamente era stato pensato per la cantante polacca Editha. Io ho già fatto sentire la versione di Editha, perché questa cantante famosissima in Polonia fece anche la sua versione, che era questa qui. Quindi si accordò con Robert Miles in modo tale da far uscire anche la sua versione sul suo album, però come ben sapete, insomma, quella di Robert Miles e Maria Naylor ha venduto milionate di dischi in tutto il mondo. Però è una storia strana quella che si cela dietro One and One. E adesso ci spariamo subito il nostro
1: disco viaggio.

chiama Into the Blue, il disco di Trinity. L'abbiamo inserito nel nostro spazio Disco Viaggio. Oggi siamo veramente partiti chiudendo gli occhi e volando in un'altra dimensione. Oddio, chiudendo gli occhi chiaramente se non siete in macchina, io lo dico sempre. Questo progetto Trinity fece una versione di X-Files che, pensate, uscì nello stesso periodo del DJ Dado. Si chiamava The Truth. Ve lo ricordate? Queste sono le chicche che ogni tanto tiro fuori per chi magari si cibava di musica dance. Sì, perché nel 1996 alle 8:30, alle 20:30 su Italia 1 iniziava X-Files e uscirono un sacco di colonne sonore, ma come forse già sapete, la più importante è quella del DJ Dado.

0: e sono uscite tutte e due lo stesso periodo. Mi ricordo che in alcune classifiche dance comparivano entrambi i dischi, cioè Trinity The Truth e DJ Dado X-Files. E successe anche a Killing Me Softly. La stessa estate venne ripresa dai Fugees e da Regina. Uno dice, vabbè, ma quella dei Fugees ha avuto più successo. Ma lo sapete che non è manco vero? Nel senso che arrivò al numero uno della classifica italiana, così come il disco di Regina. Avevamo voglia di Killing Me Softly quell'estate. Adesso cambiamo atmosfera, rimaniamo sempre con la cassa abbastanza ignorantella. Arriva il DJ Ross.
1: La storia della dance.

grandissimo pezzo di Andrew Tannenberger, ATV, dal 1998, la sua 9 PM. È quel suono di chitarra che ti entra in testa ed è quasi psichedelico. Un riff che tra l'altro è stato scoperto per caso da ATV quando stava provando dei macchinari nuovi per appunto produrre musica.

0: cosa bella, sapete cos'è? Che hanno tenuto le mani su per circa 3 minuti, ovvero tutta la durata della canzone. Un applauso ad Ice MC e soprattutto al Festival Bar.
1: La storia della dance.

0: la storia della dance.
1: Con Dino Brown.
2: Diventa protagonista di One Dance. Se ci ascolti tutti i giorni, manda il tuo messaggio vocale al 378 30 378 30. Quando ascolto One Dance, succede che...
3: Grandissima Radio One Dance!
4: One Dance, buon ascolto!
3: Viva One Dance!
2: Diventa il protagonista di One Dance con il tuo messaggio vocale al 378 30 378 30. One Dance, qui suona la storia.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbal, bianca, 14 litri e a soli 44,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
13: Sentiamo.
12: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Wow.
12: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
13: E C?
12: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
13: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
14: Iperceramica.
0: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

dal 1997 To The Night con La Fuerteza, o meglio La Fuerteza era il nome del progetto e To The Night era il disco. Pensate che questo pezzo venne concepito da due DJ italiani, Marco Valentini e Paolo Berlanzi, che chiaramente ripresero l'originale del 1990 di Otmar Liebert, che era sostanzialmente un pezzo di flamenco, e ottennero un successo inaspettato anche grazie all'uscita del film Il Ciclone, che se non sbaglio aveva dentro questa traccia. E quindi insomma è una storia bella da raccontare qui nella storia della dance, e chi lo deve raccontare se non noi? Tra l'altro adesso vi svelo una chicca meravigliosa: Paolo Berlanzi, uno dei due della Fuerteza, fa parte di un altro progetto che si chiama Boom Boom Club. Allora Boom Boom Club erano coloro che firmavano dei remix degli anni 90 che portarono al successo due dischi fondamentali. Il primo è questo qui.

so se lo sapevate, ma la versione di Neysha Restless la fecero appunto i Boom Boom Club, e grazie a questa versione il disco ottenne un sacco di successo. La seconda che produssero i Boom Boom era questa.

Cab dietro Mystic Motion e il disco dei Datura insieme a Billy Ray Martin. Facciamo un grandissimo applauso a Paolo Berlanzi e Gianni Zen, e adesso The Rhythm is Magic.

0: festosa come piace a noi, riprende il capolavoro di Lamont Dozier che si chiamava in egual maniera Relight Orchestra. Questa era anche la sigla di Marchette, famoso programma con Piero Chiambretti, insomma ne abbiamo già parlato. Adesso Future 90s.
1: Future 90s, gli anni 90 visti dal futuro.

ci ha donato un sacco di soddisfazioni e siamo agli sgoccioli per quanto riguarda questa ennesima puntatona della storia della dance. Dal Piemonte andiamo in Emilia Romagna, a Bologna c'è il DJ Panda con la sua My Dimension.

Eleven insieme a Mr. Fudo con questo pezzo che si chiama Fabula, ma tutti lo conosciamo come C'era una volta un re seduto sul sofà. Il nostro disco viaggio in quest'ultima parte della storia della dance. Finiamo alla grandissima con Rex Anthony.

0: Rex Anthony è quello che va a chiudere la storia della dance. Noi torniamo puntualissimi domani. Un abbraccio a tutti da Dino Brown. Ciao.
1: La storia della dance.
2: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 7:59.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
8: Apertura sportiva con il 21esimo scudetto dell'Inter. I nerazzurri hanno battuto il Parma 2-0, reti di Thuram e Mkhitaryan. La soddisfazione del tecnico Christian Chivu, che vince il titolo nel suo primo anno sulla panchina interista, è quella di Lautaro Martinez.
9: Sono contento per loro perché questo è il 21esimo scudetto e questa è una pagina importante della storia di questa grandiosa società.
10: Alla fine da tutti si impara e oggi Christian è qua con noi, ci ha aiutato tanto a cambiare aria.
8: Trump annuncia l'operazione Project Freedom per liberare e assistere le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Teheran avverte che sarebbe una violazione della tregua. Colloquio in corso dopo la nuova proposta iraniana di riaprire lo stretto dopo la rimozione del blocco. Rubio in missione per ricucire i rapporti americani con Santa Sede Italia. Il 7 maggio incontrerà il Papa, previsti colloqui con i ministri Tajani e Crosetto, forse vedrà anche la Premier Meloni. Tornando allo sport, ricordiamo ancora le vittorie di Antonelli in Formula 1 a Miami e di Sinner nella TP di Madrid, 6-1-6-2 nella finale con Zverev. È tutto a più tardi da Davide Camera.
11: The end.
4: Ti hanno fatto ballare come non mai.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi si parte dal 1990 con la versione originale di Infinity, storia della musica dance e house. Guru Josh è l'artista che ha realizzato questa canzone, che poi è stata remixata da Class nel 2008 e ha avuto un notevole successo anche in questa versione, che poi ha ispirato anche il DJ olandese Armin van Buuren per realizzare Forever nel 2024. Ma subito Guru Josh con la versione originale di Infinity.
2: Contaminazioni.

Forever Stay Like This di Armin Van Buuren va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche il remix di Class del 2008 di Infinity di Guru Josh, che abbiamo incontrato anche con la versione originale di questa canzone direttamente dal 1990. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2001. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.
2: Il pezzo si intitola Can't Get You Out of My Head.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su
1: One Dance. Qui su One Dance scegliamo i dischi che probabilmente diventeranno le hit

0: scopri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: One Dance. Qui suona la storia.
0: One Dance.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, siete pregati di allacciare le vostre scarpette da ballo, perché su One Dance sta per iniziare un nuovo appuntamento firmato Memory Chart. 5 canzoni che abbiamo ballato nella primavera del 2014. Tra le più forti, Scream My Name di Magic Box.

Tristano De Bonis, in arte Magic Box, artista italianissimo, appena sentito qui su One Dance con Scream My Name, tra le canzoni più ballate nella primavera del 2014. Nella Memory Chart anche una coppia di super DJ e producer, Calvin Harris e Alesso, con questa canzone, Under Control.

tra le più forti 11 anni fa in discoteca, questa canzone di Calvin Harris e Alesso che abbiamo ascoltato qui su One Dance e che ho ballato con voi nella Memory Chart. In discoteca nella primavera del 2014 ballavamo anche questa di Martin Garrix, Animals.

ballate 11 anni fa in questo periodo. Animals, siamo nella primavera del 2014 su One Dance con la Memory Chart e ricordo molto bene anche Tiesto con Red Light.

Ancora in Olanda, grazie a Tiesto che abbiamo appena ascoltato qui su One Dance con Red Lights nella Memory Chart di 11 anni fa. Siamo nella primavera del 2014, signori e signori, e tra le più forti in discoteca anche questa canzone di Fly.

0: successi mondiali del producer rumeno Fly Project con questa canzone Toca Toca, che va a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart qui su One Dance. Se non avete ancora scaricato la nostra app, cosa aspettate? Fatelo per ascoltarci in HD 24 ore su 24, Radio One Dance. La Memory Chart tornerà prestissimo. Grazie per aver ballato con noi. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.
1: Suona la storia. One Dance.

0: Le hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: One Dance. Solo dance con la D maiuscola.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics è solo qui su One Dance, è l'appuntamento dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia della dance anni 70 e 80. Ritroveremo dal 1986 Camille World's Up, canzone che vanta un gran numero di cover negli anni successivi. Camille World's Up.
1: One Dance Classics.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 8:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Stati Uniti e Iran dialogano sull'ultima proposta di Teheran, intanto si lanciano minacce. Trump annuncia l'operazione Project Freedom, che definisce umanitaria, per liberare e assistere le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Gli iraniani avvertono che sarebbe una violazione della tregua. Garlasco andrà sempre unico indagato per omicidio volontario, non è ancora deciso se presentarsi mercoledì alla convocazione in procura a Pavia. I suoi legali intanto negano che sia Chiara Poggi la ragazza di cui da giovane si diceva ossessionato in un forum. Domattina a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, i funerali di Alex Zanardi, campione paralimpico ed ex pilota morto a 6 anni dal tragico incidente nel Senese, che di nuovo ne aveva cambiato per sempre la vita. Lutto cittadino a Bologna, la sua città di origine. E a Zanardi ha dedicato il suo successo Kimi Antonelli, a Miami terza vittoria di fila in 4 Gran Premi disputati. Il pilota bolognese vince davanti ai McLaren, Norris e Piastri, indietro alle Ferrari. 6° posto per Hamilton, 8° Leclerc, penalizzato di 20 secondi a fine gara. E la Milano interista festeggia il 21° scudetto nerazzurro, arrivato in anticipo dopo il successo per 2-0 sul Parma. Festa ieri sera in Piazza Duomo con fumogeni, bandiere e cori. È tutto più tardi da Davide Camera.
4: The end. I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Swan Dance torna alla Memory Chart. Benvenuti, allacciate bene le vostre scarpette da ballo perché la nostra macchina del tempo è pronta per riportarvi nell'autunno del 1999 con 5 pezzoni da 90 che ballavamo in discoteca e soprattutto

New Millennium Girl, il progetto Topaz, appena sentito qui su One Dance, pezzo che ho ballato molto volentieri con voi, perché ogni giorno grazie alla Memory Chart tornano i pezzi più forti degli anni 90 e dei 2000. E adesso DJ John con The Lunch.

signor Sanchez, questa è la sua Be With You che ho ballato con voi qui su Undance. Siamo nell'autunno del 1999, grazie alla nostra macchina del tempo risentiamo un altro pezzone di 26 anni fa, The Free Jays, Feeling It Too.

Loving It Too, progetto di The Free Jays, ritrovati qui su One Dance grazie alla nostra macchina del tempo per averci riportato all'autunno del 1999. Come sempre in chiusura vi ricordo di scaricare l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. One Dance.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance. Dance.

0: Inside ogni mercoledì sera alle 10 solo su One Dance.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 1980 con una canzone che fa ballare da sempre e celebra la musica ed è Celebration della Kool & The Gang, che è stata ripresa anche da Kylie Minogue nel 1992, ha realizzato proprio la cover di Celebration, e poi Black & Crown nel 2020, diversi anni dopo, hanno deciso di fare una versione un po' particolare con un groove sempre molto funky ma con il rap di Martina Budd, e si chiama Let's Celebrate, la canzone di Black & Crown, ma subito l'originale Kool & The Gang con Celebration.
2: Contaminazioni.

Right, andiamo a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la cover di Celebration di Kylie Minogue e l'originale della Kool & The Gang. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento.

0: tutta la dance che ha fatto la storia.
1: La trovi su One Dance.
0: Alza il volume
1: e goditi questo disco.
2: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
3: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1984 ritroveremo Nick Kershaw con Wouldn't It Be Good. Il brano ebbe successo in tutto il mondo.
2: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 9 e 59 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Si parla di Medio Oriente e di Ucraina nel vertice odierno in Armenia della cosiddetta comunità politica europea che riunisce i capi di Stato e di Governo di 47 paesi oltre che di NATO e Unione Europea, presente anche Giorgia Meloni. Incertezza nelle borse per gli sviluppi della guerra in Iran, Piazza Affari apre con il FTSE MIB a più 0,32%, di poco positiva anche Francoforte, segno meno a Londra e Parigi. Possibile epidemia di antivirus in una nave da crociera in navigazione sull'Atlantico, 3 persone morte e una in terapia intensiva, in corso indagini approfondite. È una malattia rara che arriva dai roditori ma si può trasmettere da persona a persona. L'Interpol si occupa della scomparsa a Budapest lo scorso 1° maggio del batterista padovano Davide Lucchelli, 24 anni, in tour con il suo gruppo, gli oggetto sconosciuto. Gli investigatori temono un incontro pericoloso ma escluderebbero la rapina. La vittoria di Sinner dell'ATP di Madrid: sono bastati 57 minuti all'azzurro per travolgere 6-1, 6-2 il tedesco Sascha Zverev. Per il numero 1 al mondo si tratta del 5° Masters 1000 consecutivo. È il primo tennista di sempre a riuscirci. È tutto più tardi da Davide Camera.
4: The end. Ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. I wanna be-

Ogni giorno ci facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai, sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo esattamente al 1981 con le Sister Sledge con un inno al girl power americano, All American Girls, discone veramente che apre l'appuntamento di oggi, canzone che ha ispirato musicalmente un remix, quello di Musti, di una canzone del 99 di Tom Jones che è Sex Bomb, che ascolteremo poi anche nella versione originale. Ma adesso le Sister Sledge con All American Girls.
2: Contaminazioni.

vocali di Sex Bomb di Tom Jones va a chiudere lo spazio di oggi. Prima il remix di Musti e le Sister Sledge con All American Girls. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. I Love Dance dal Messico. Live Le Click. Tonight is the night.

0: Abbiamo ascoltato le click Tonight is the Night qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance. One Dance.
2: One Dance.
3: Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
1: Qui su One Dance ritorna il nostro spazio Future History, un abbraccio a tutti, selezioniamo le novità e le sottoponiamo alla vostra attenzione, chiedendoci: ma diventeranno delle hit del futuro? E chi lo sa, oggi ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Kygo insieme a Khalid e Green.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Tendenza su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 ascolteremo come si sono evoluti i suoni e gli artisti di 10 anni in 10 anni. Tre decadi passate al setaccio in un'esplosione di suoni che ci hanno fatto emozionare. Tendenza con Scar su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 2 e mezza del pomeriggio solo su One Dance. Vi aspetto!
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: One Dance.

0: Dance. Ti portiamo indietro negli anni 90.
1: Spalanca l'armadio dei ricordi.
0: Qui suona la storia.
2: These are the boom shakalak. We make your neck pop and bend up your back in a different style. Sing Ice MC come back.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Benvenuti su One Dance, benvenuti e benvenute in questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart con la nostra macchina del tempo. Torniamo alla primavera del 1994, anno in cui si giocarono i campionati del mondo di calcio negli Stati Uniti d'America.

che ho ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart della primavera del 1994, e in quel periodo in discoteca andava fortissimo anche questa canzone, I Like to Move It, Real to Real.

Real to Real, signore e signori, un duo musicale di musica house e dance che ebbe notevole successo nel corso degli anni 90. E negli anni 90 ci siamo più o meno alla metà di quel fantastico decennio, primavera 94, anche con questa canzone intitolata I Like to Move It. Tra le più forti anche Save the Planet di Fishbone Beat.

al ritmo Aspira di pesce con Fishbone Beat e questa canzone intitolata Save the Planet. Su Andance c'è la Memory Chart, 5 pezzoni che abbiamo ballato nella primavera del 94. Tra le più forti anche Alter Ego

0: va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nella primavera del 1994. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci in alta definizione praticamente ovunque. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye! One Dance.
1: One Dance.

0: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia. One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, l'appuntamento imperdibile dedicato alla musica che ha fatto la storia della dance anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, gli Chic con Le Freak, canzone tra l'altro composta nella notte di Natale del 1977 in soli 20 minuti. Avrebbero dovuto prendere parte alla registrazione del nuovo album di Grace Jones, ma dopo aver aspettato fuori al freddo scoprirono di non essere nella lista e quindi cacciati via. È un grido di rabbia questo freak out, Le Freak Chic.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Chic, Le Freak qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 10 e 59 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: In primo piano il calcio, Serie A, l'Inter batte il Parma e si laurea campione d'Italia. Decisiva la vittoria per 2-0 sul Parma. Ascoltiamo Kivu.
4: Sono contento per loro perché questo è il 21esimo scudetto e questa è una pagina importante della storia di questa grandiosa società.
3: Sugli altri campi, il Sassuolo batte 2-0 il Milan, la Juventus pareggia 1-1 contro il Verona, 0-0 tra Bologna e Cagliari. Stasera la 35esima giornata verrà chiusa da Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Tennis, Sinner travolge Zverev in meno di un'ora e vince l'ATP di Madrid. Si tratta del quinto Masters 1000 di fila, è il primo tennista di sempre a riuscirci. Prossima tappa, Roma. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Miami e lo dedica Zanardi. Sul podio, oltre al Mercedes, i due McLaren Norris e Piastri. Sesta e ottava la Ferrari di Hamilton e Leclerc. Volley, finale scudetto, Perugia espugna Civitanova 3-1 e vince anche gara 2. Mercoledì il terzo appuntamento potenzialmente decisivo. In chiusura il basket, penultima giornata di A e primi verdetti. La Virtus Bologna ipoteca il primo posto condannando Sassari alla retrocessione. Si salvano invece Cantù e Treviso. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
0: The end. Hanno scalato tutte le classifiche mondiali.

0: House. Ogni giorno suona la storia.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute.

0: Sieben Art Puten Art.
1: One dance. One dance.
2: One dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, benvenuti e benvenute nella Memory Chart di One Dance. Accendiamo la nostra macchina del tempo, anche perché dobbiamo capire in quale anno si fermerà. Eccolo qua l'anno, il 2007, primavera 2007, con 5 pezzoni che abbiamo straballato in discoteca. Tra i più forti in quel periodo c'era anche questa canzone firmata Eric Prydz, Prober Education.

0: Disc jockey, musicista, produttore discografico svedese Eric Prydz. Questa è la sua Prober Education, tra le più forti nella primavera del 2007, insieme a questa canzone tutta italiana di Fargetta e Mario Biondi, No Matter.
1: Now it don't matter, cause life has never been

Collaborazione, signori e signori, Fargetta e Mario Biondi con No Matter, pezzo che ho ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart. Siamo nella primavera del 2007, tra le più forti in quel periodo c'era anche questa di Ben McLean, Feel Together. Yeah, yeah.

con la nostra macchina del tempo siamo tornati alla primavera del 2007 tra i pezzi più ballati in discoteca, anche Feel Together di Ben McLean. Chiudiamo questa sequenza con una delle più forti in quell'anno, Destination Calabria, Alex Gaudino.

Gaudino che chiude questa sequenza con 5 pezzi che abbiamo straballato nella primavera del 2007, lo facciamo ogni giorno qui su Andance all'interno della Memory Chart. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

È stato uno dei dischi house di maggior successo del 2004 degli Shapeshifters, questo duo britannico di musica house composto da Simon Merlin e Max Roach. Sono principalmente conosciuti per questo disco Lola Sim, che tra l'altro arriva dal disco di Johnny Taylor che si chiama What About My Love.

0: Un'altra perla degli Shapeshifters, Back to Basics, e li abbiamo ricordati in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: One Dance.

0: chiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One For You, One For Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One For You, One For Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One For You, One For Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: Conosci la bici della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: One Dance. Qui suona la storia. One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti amici da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 1995 con questa canzone di Mauro Picotto, che è un capolavoro della musica trance, dance ed è Komodo, che poi è diventata nel tempo anche All I Need Is Komodo grazie alla collaborazione con Mules, un altro DJ producer italiano che è diventato famoso diversi anni fa, e poi è diventata anche Flying High to Paradise con il DJ Molella, naturalmente in collaborazione con Picotto. Ma subito l'originale di Komodo.
2: Contaminazioni.

0: Days di Molella e Picotto chiude lo spazio di oggi. Prima abbiamo sentito ancora Picotto con Mulz e All I Need Is Comodo, e poi anche la versione originale di Comodo dal 1995 di Mauro Picotto. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
1: Una buona giornata da Patrizio Romano. Diversi passeggeri sono rimasti contusi a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana a Milano. ATM ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è comunque salvata. È accaduto nella stazione di Cadorna. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio al capo dello Stato Maggiore dell'Esercito Carmine Masiello in occasione del 165 anniversario di costituzione dell'Esercito italiano. Le forze armate italiane, in questo momento travagliato, costituiscono un tassello importante nello sviluppo di un adeguato strumento difensivo europeo, ha scritto Mattarella. Si muoveva con disinvoltura per strada, attraversava senza esitazioni e soprattutto guidava, comportamenti incompatibili con la condizione di cieco assoluto che gli aveva consentito per anni di incassare indebitamente denaro pubblico. Un uomo di 60 anni è così finito al centro di un'indagine della procura di Velletri, culminata con il sequestro preventivo di oltre 104.000 euro eseguito dalla Guardia di Finanza di Roma. Copertina sportiva dedicata a tre realtà: l'Inter, che stende 2-0 il Parma con Thuram e Mkhitaryan e conquista il 21esimo scudetto della sua storia. In Formula 1 dedica invece a Kimi Antonelli, il 19enne bolognese della Mercedes a Miami vince il suo terzo gran premio di fila, consolidando il primato nella classifica piloti. Altro fenomeno è Yannis Sinner, che si aggiudica il Master 1000 di Madrid schiantando in finale Zverev. Per l'azzurro 28esimo titolo in carriera e primo nella storia a vincere 5 tornei ATP 1000 di fila. Grazie per l'ascolto. The end.

0: dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, l'appuntamento imperdibile qui su One Dance con le canzoni che hanno fatto la storia della dance di quei mitici decenni. Ben ritrovati da Laura dal 1983, scritta da Annie Lennox e Dave Stewart, Eurythmics, Sweet Dreams. Nel 2003 fu inserita nella lista delle 500 migliori canzoni dalla rivista Rolling Stone.
1: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 12 e un minuto.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Una buona giornata da Patrizio Romano. Diversi passeggeri sono rimasti contusi a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana a Milano. ATM ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è comunque salvata. È accaduto nella stazione di Cadorna. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio al capo dello Stato Maggiore dell'esercito Carmine Masiello in occasione del 165esimo anniversario di costituzione dell'esercito italiano. Le forze armate italiane, in questo momento travagliato, costituiscono un tassello importante nello sviluppo di un adeguato strumento difensivo europeo, ha scritto Mattarella. Si muoveva con disinvoltura per strada, attraversava senza esitazioni e soprattutto guidava, comportamenti incompatibili con la condizione di cieco assoluto che gli aveva consentito per anni di incassare indebitamente denaro pubblico. Un uomo di 60 anni è così finito al centro di un'indagine della procura di Velletri, culminata con il sequestro preventivo di oltre 104.000 euro eseguito dalla Guardia di Finanza di Roma. Copertina sportiva dedicata a tre realtà: l'Inter, che stende 2-0 il Parma con Thuram e Mkhitaryan e conquista il 21esimo scudetto della sua storia. In Formula 1 dedica invece a Kimi Antonelli, il 19enne bolognese della Mercedes a Miami vince il suo terzo Gran Premio di fila, consolidando il primato nella classifica piloti. Altro fenomeno è Yannis Sinner, che si aggiudica il Master 1000 di Madrid, schiantando in finale Zverev. Per l'azzurro, 28esimo titolo in carriera e primo nella storia a vincere 5 tornei ATP 1000 di fila. Grazie per l'ascolto.
6: The end.

One Dance. Suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti e benvenuti su One Dance da parte di Miki Boselli nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, appunto con un protagonista oggi, Federico Scavo, che è un DJ, produttore discografico italiano che nel 2012 aveva realizzato una canzone bellissima che è Strump con la tromba di Andrea Guzzolenti e poi è stata rivisitata anche in chiave cantata stile ragamuffin diventando Blow It. Lo stesso Federico Scavo ha realizzato un mashup tra tre canzoni famose, quella che faceva Non mi ricordo che cosa ho fatto ieri notte, l'unica cosa che ricordo è una canzone che faceva così, poi Alla discoteca, lunedì sera alla discoteca, eccetera eccetera, e anche Strump. Li ascoltiamo in sequenza, ma subito Strump, Federico Scavo.
2: Contaminazione.

0: emozioni.
1: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, Festival Bar 1999, prezioso Tell Me Why.
2: E allora, Alessia, stiamo preparando qualcosa di molto tecnico sul palco.
3: Per un tuo amico, tra l'altro, perché io so che voi avete lavorato insieme all'Aquafan.
2: Dieci anni fa. Allora, lui si chiama Prezioso.
3: Sì.
2: Il fratello si chiama Prezioso. Suo padre come minimo fa il gioielliere. Sentite? Allora facciamo una cosa, Alessia, sì. vieni con me. Passiamo. Giorgetto Prezioso!

0: Allora, per tutte le mamme, i genitori che ci seguono, che so che amate questo genere, care mamme e papà, lo scratch vi spieghiamo cos'è, anche perché Giorgio Prezioso non parla con la voce, ma con lo scratch. Fai una domanda, Alessia.
1: Allora, innanzitutto voglio sapere come è cominciato, Prezioso.
0: Ma ti trovi bene qui al Festival Var? Bene, detto che si trova
1: voglio
0: molto bene.
1: Voglio sapere se sei fidanzato.
0: Ma tu?
1: Non dubbia la cosa.
0: Tu cosa fai con le ragazze? Sei impazzito. Senti, ma il tuo successo è vero che si intitola Tell me why? È quello lì? Lo fate?

0: 1999, prezioso, Tell Me Why. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: suonati da Dino Brown e mixati da Jean-Luc Duval. Le più grandi hit degli anni 90-2000, i dischi che ci hanno fatto ballare ed emozionare. La storia della dance ogni giorno su One Dance dalle 5 alle 7 di sera e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 con Dino Brown.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il tosaerba semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: One Dance. Qui suona la storia.
10: One Dance.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, allacciate bene le vostre scarpette da ballo, perché in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart la nostra macchina del tempo si fermerà alla primavera del 2016 con 5 canzoni che abbiamo straballato in discoteca. Partiamo con Don't Be So Shy.

E la canzone è quella di Imani, che ha vissuto negli Stati Uniti per 6 anni prima di tornare in Francia, dove ha iniziato la sua carriera di cantante. Era la prima di questa sequenza firmata Memory Chart. Siamo nella primavera del 2016 qui su One Dance. E tra le più ballate in quel periodo anche Faded di Alan Walker.

Faded, canzone stupenda del disc jockey e produttore discografico anglo-norvegese Alan Walker. Siete su Undance, c'è la Memory Chart, siamo nella primavera del 2016 e in quel periodo abbiamo straballato The Horse di DJ Catch.

singolo del disc jockey statunitense DJ Catch, appena sentito qui su One Dance nella Memory Chart. La nostra macchina del tempo si è fermata alla primavera del 2016 e in quel periodo ballavamo anche Fast Car di Jonas.

Scar, la canzone è quella di Jonas Blue, pseudonimo di Guy James Robin, da Londra, nato in agosto nel 1989, disc jockey e produttore discografico britannico che ben conosciamo. Tra le più belle nella primavera del 2016 anche This Girl di Kungs.

This Girl, la canzone è quella di Valentin Brunel. Il nome d'arte è Kungs, nato a Tolone nel mese di dicembre del 1996, uno dei DJ e producer più giovani in questa sequenza che ci ha fatto tornare alla primavera del 2016. E con Kungs chiudiamo la Memory Chart. Grazie per aver ballato con noi. Mi raccomando, scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance. Da Stefano Federici è tutto. Alla prossima. Bye!

0: Dance con la D maiuscola. Qui suona la storia. One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, sono qui su One Dance, la migliore musica dance anni 70 e 80. Balliamo tutti insieme appassionatamente, ci divertiamo, riscopriamo i ricordi più belli legati a quei decenni con il meglio della musica da ballare anni 70 e 80. 1980, Dan Hartman con Relight My Fire, canzone che nel 1993 viene ripresa dai Take That.
0: One Dance

0: stato Dan Hartman, Relight My Fire, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 13 e 2 minuti.
2: This is the latest dispatch.
3: Da Hormuz all'Ucraina, al vertice europeo allargato in Armenia, i leader si interrogano sulle crisi interconnesse. Giorgia Meloni parla di migranti. Alessandro Cisilin.
4: A Yerevan, i capi di Stato e di Governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea, tra i perduranti conflitti in Ucraina e Medio Oriente. La premier Meloni, che più tardi si trasferirà a Baku, Azerbaijan, ha posto l'accento sui flussi migratori incontrollati, ritenuti una minaccia per la sicurezza e l'economia. Disavventura per il collega spagnolo Sanchez, costretto ieri sera all'atterraggio di emergenza in Turchia per un non meglio precisato problema all'aereo.
3: La presunta epidemia in una nave da crociera nell'Atlantico. 3 morti, un uomo in terapia intensiva a Johannesburg, altri 2 casi sotto osservazione. Si tratterebbe di un tipo di antivirus, anche se finora è uno solo il caso di contagio confermato. A Milano diversi contusi ma nessun ferito grave per una frenata improvvisa su un convoglio della metropolitana M1 per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari. L'incidente alla stazione Cadorna. Volley, finale scudetto maschile. Perugia non molle, batte e rimonta a Civitanova anche in gara 2. 3-1 il risultato finale in favore degli Umbri, adesso avanti di 2-0 nella serie al meglio delle 5 partite. Mercoledì gara 3 con i Black Devils a caccia del terzo scudetto. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
5: The end.
1: Ti hanno fatto scatenare.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance torna la Memory Chart, prontissimi per accompagnarvi all'indietro nel tempo grazie alla nostra macchina del tempo che ha appena inserito una nuova data. Vi prendo per mano e vi accompagno nell'autunno di 25 anni fa, autunno 2000, e in discoteca in quell'autunno ballavamo il pezzo di Roby Rivera,

Bangle Bang, l'autore è Roby Rivera, appena sentito qui su One Dance, pezzo di Roby che ha aperto il sipario, nuovo spazio Memory Chart. Vi abbiamo accompagnato nell'autunno del 2000, pronti per ballare la prossima? Cioè, io veramente ho gli occhi che lacrimano risentendo Looking for Happiness, tra le mie preferite il progetto

Braccetto e godiamoci il ritornello Naive con Looking for Happiness, che ho ballato con voi qui su One Dance ogni giorno. Trovate la Memory Chart, più appuntamenti per godere dei pezzi da classifica, in questo caso dell'autunno di 25 anni fa, quando in discoteca ballavamo anche il pezzo della signorina Ciccone, Madonna Music.

tempi presa anche come stacchetto dalle veline di Striscia, il pezzo di Love Connection, la loro The Bomb, appena sentita qui su One Dance nello spazio firmato Memory Chart. 25 anni fa in discoteca ballavamo anche il pezzo di Florfilla.

0: il pezzo di Florfilla. Grazie per aver ballato con noi, la Memory Chart tornerà prestissimo qui su Andex. Da Stefano è tutto, alla prossima, bye!
1: One Dance!

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

uno dei più grandi successi house del 1995, diventato famosissimo grazie alla versione che tutti conosciamo, quella dei Deep Dish. L'originale però uscì l'anno prima, 1994, ed era questo qui.

Era proprio così l'originale di D. Lacy, Hideaway, poi remixato dai Deep Dish che nel 95 lo fecero esplodere in tutto il mondo. Subito dopo Hideaway, D. Lacy fece uscire un altro pezzo che andò discretamente. Si chiama All I Need Is Love. Te lo

0: pezzo di All I Need Is Love è stata anche oggi una grande pillola di storia qui su One Dance insieme a Dino Brown.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: esce alle 11 di sera con Dino Brown e Edo Colabini.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti ad un nuovo appuntamento con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi cominciamo con Say You e Save Me, che poi ci porterà anche all'inverno del 1993 con una canzone che poi è diventato un tormentone anche nell'estate del 1994 ed è The Rhythm of the Night di Corona, che nel tempo, anni dopo, è stata ripresa in chiave un po' più diciamo hip hop dai Black Eyed Peas. La canzone si chiamava Ritmo, ma subito Say You, Say Me.

ritmo dei Black Eyed Peas va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora abbiamo sentito Corona con The Rhythm of the Night, che ha ispirato la versione dei Black Eyed Peas, e abbiamo iniziato con Save You e Save Me. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance. Welcome.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento

0: One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, la migliore musica dance degli anni 70 e 80 solo su One Dance. Ben ritrovati da Laura, facciamo un viaggio meraviglioso tra le emozioni più forti, i pezzi più ballati di quei decenni, solo qui su One Dance. Dagli anni 80 a 1988, Africa Bambaataa con UB40 Reckless, un vero e proprio tormentone, anche se all'epoca non esisteva ancora la definizione tormentone, però si ballava ovunque questa Reckless.
1: One Dance Classic.
3: Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Sono le 14 e un minuto.

0: Eccoci puntuali anche in questa giornata, pronti con una nuova puntata di Tendenze. Io sono Scar e con me c'è il DJ Lele Alberganti. Siamo quelli che vi portano a spasso nel tempo in un bel trentennio, come nella prima sequenza di questa nuova puntata di Tendenze. Dal 2018 risentiremo Dainoro e il mitico Gigi Dagher con In My Mind. 10 anni prima Fragma con Tokas Miracle dal 2008. Apriamo la sequenza dal 1998 con Regina e What Can You Do.
1: Tendenze, tutte le decadi della musica dance.

0: Mind, costruita sul grande successo dell'Amour Toujours. Non a caso poi anche Gigi ha sposato la causa. Dai Noro dal 2018. Dal 2008 abbiamo risentito anche Fracma con Tokas Miracle e abbiamo aperto la prima sequenza di questa nuova puntata di Tendance dal 1998 con Regina e What Can You Do. Volete riascoltare questa o altre puntate di Tendance? Abbiamo una sezione Reloaded dove sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app. E se ancora non l'avete scaricata, correte in questo momento sul vostro store, scaricate One Dance e portateci sempre con voi. Tra poco, dal 2016, Mike Posner, risentiremo I Took a Pill in Ibiza. Dal 2006 anche il DJ francese Martin Solvig con Rejection. Apriamo la sequenza dal 1996 con un capolavoro, il mitico Roland Brandt con Nuclear Sun nella versione remix di Gianni Parrini.
1: Tendance su One Dance.

0: Balvin con Rejection nella versione remix di Bob Sinclair. E dal 1996 abbiamo risentito anche Roland Brandt con Nuclear Sun. Queste tendenze solo su One Dance con Scar e il DJ Lele Alberganti, che è già davanti alla console per l'ultima sequenza di questa nuova puntata. Dal 2014 un disco che io particolarmente adoro, quello di The Horror, Five More Hours. Dal 2004 questo fu un grande successo europeo, Royal Gigolos con California Dreaming. Apriamo la sequenza dal 1994 e sentite come suonava la musica in quell'anno, Sylvia Coleman con All Around the World.
1: Ten Dance, ogni giorno su One Dance.

I More Hours di The Horror dal 2014, dal 2004 anche i Royal Gigolos con California Dreaming e dal 1994 anche Sylvia Coleman e All Around the World, a chiudere la puntata di oggi di Ten Dance, ma non è ufficialmente chiusa perché c'è ancora il momento l'elegante, come avrete già notato dal sax in sottofondo. Tra poco risentiremo Armand Van Alden con

0: Nell'appuntamento all'elegante a chiudere questa nuova puntata di Tendenza. Qui su One Dance, io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao!
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbal, bianca, 14 litri e a soli 44,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Undance. Grazie alla nostra macchina del tempo si torna all'autunno del 2002, quando ballavamo questi 5 pezzoni che ci facevano venire i brividi lungo la schiena. La prima è firmata Mooney con Da.

Questa canzone che ballammo sia nell'estate sia nell'autunno del 2002 restò in classifica per parecchie settimane. Era Mooney con Dub, pezzo che ha aperto questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'autunno del 2002 e in discoteca ballavamo anche We Rule the Dance di Preziose Marvin.

Prezioso e Marvin appena risentiti qui su One Dance con questo progetto intitolato We Ruled, danza tra le più ballate nell'autunno del 2002. E in quei mesi in discoteca ballavamo anche il progetto Eiffel 65, cosa resta?

Salirono anche sul palco del Festival Bar gli Eiffel 65 nell'estate 2002, ma con questa canzone siamo nell'autunno di quell'anno. Era Cosa Resterà, Eiffel 65, appena sentiti qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Tra le più forti nell'autunno del 2002 anche King of Rock, DJ Herbie. King of Rock, all rock, king.

Ho ballato con voi qui su Undance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart, più appuntamenti che ci fanno tornare all'indietro nel tempo, grazie anche alla nostra macchina del tempo che ha selezionato anche l'ultima canzone di questo appuntamento firmato Memory Chart. Dall'autunno 2002 anche Echoes of Sound.

Il remix è quello di Voco, il pezzo intitolato Need Somebody, Echoes of Sound sono coloro che hanno creato questo disco che chiude un nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Siamo stati per alcuni istanti nell'autunno del 2002. Scaricate l'app di One Dance per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. Ciao!

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Dal 2002 era il Festival Bar con la voce di Danny Minogue, sorella di Kylie. JCA, I Begin to Wonder.
2: What's up, Kylie? Every day is the same thing. Different faces with no name. Places I've never been before. Come on! Every day is the same thing. Different faces with no name.

0: Festival Bar 2002, JCA, I Begin to Wonder. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: 40 anni di dance,
2: 40 anni di successi, 40 anni di emozioni. Su One Dance
1: suona la storia.

0: fumo emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 15.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: La Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime di Crans Montanallo, ha annunciato il presidente elvetico Parmelin dopo aver incontrato la premier Meloni a margine del vertice della comunità politica europea a Yerevan. Giallo nello stretto di Hormuz, l'Iran ha annunciato di aver colpito con due missili una fregata americana che tentava di entrare nelle acque iraniane. Fonti dello Stato Maggiore di Washington hanno però smentito la notizia. Intanto non si ferma l'offensiva israeliana in Libano, l'esercito di Tel Aviv stamane ha ordinato alla popolazione di numerosi villaggi del sud del paese dei Cedri di evacuare prima possibile. L'Iran non parteciperà alla 61esima esposizione internazionale d'arte in programma dal 9 maggio al 22 novembre, lo rende noto la Biennale di Venezia. Celebrato il 21esimo scudetto dell'Inter, si completa stasera la 35esima giornata di Serie A con due gare fondamentali per salvezza Champions, alle 18.30 Cremonese-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
4: The end.
1: Ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Tocca a due famosissimi produttori tedeschi, Blank and Jones. Il nostro Disco Viaggio è After Love.

0: natura, natura, natura. Insieme, insieme. Amico.
1: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
2: Bentornati nella Memory Chart, signore e signori. Siete pregati di allacciarvi le scarpette da ballo perché stiamo per riaccendere la macchina del tempo. Destination Primavera 2017 con 5 pezzi che abbiamo ballato in quella pazza primavera. La prima canzone è quella di Martin Garrix,

una paura che in parecchi hanno, quella di restare soli, magari al buio. Essere solo è il titolo di questa canzone firmata Martin Garrix. Era Scared to Lolly ad aprirla a Memory Chart di One Dance. Siamo nella primavera, l'anno è il 2017 e in discoteca

Lam Kwon, ovvero Jax Jones dall'Inghilterra, su A Dance con questa canzone intitolata You Don't Know Me. Siamo nella primavera del 2017, tra le più forti c'era anche questa di Hallie Smarton, No Roots.

con la Memory Chart. Per 3 minuti siamo tornati alla primavera del 2017 e lo rifaremo prestissimo qui su One Dance con altri appuntamenti firmati Memory Chart. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

0: live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live dall'Arena Suzuki Hathaway. What is love?

0: scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

pensate che questa versione dance del classico di Claudio Simonetti arrivò al numero 2 della classifica italiana in quel lontano oramai 1996, prodotto da Bobby Flexer. Riprende la colonna sonora del film famosissimo di Dario Argento del 1975.

Questo è l'originale di Profondo Rosso dei Goblin. Claudio Simonetti, Walter Martino, Maurizio Guarini, Massimo Morante e Fabio Pignatelli. Pensate che questa canzone in realtà fu scelta come ripiego perché Dario Argento voleva la canzone dei Pink Floyd, Wish You Were Here, ma in realtà non diedero l'autorizzazione e così optò per questo capolavoro dei Goblin. Dopo Profondo Rosso, la versione progressive, uscirono diversi remix delle colonne sonore di Dario Argento. Un altro è Fenomena.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15:57.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. È il giorno dell'EPC Summit, la riunione della comunità politica europea a Yerevan in Armenia, a cui prendono parte 48 capi di Stato e di Governo per discutere su come rafforzare la resilienza democratica e rinforzare la sicurezza economica ed energetica. Per l'Italia è presente la Premier Meloni, tornata a parlare degli Stati Uniti. Da tempo parlano di disimpegno dell'Europa, ma noi dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza e crescere nelle capacità di risposta, ha detto la Meloni, che non condivide il ritiro dei militari americani dalle basi del vecchio continente. Le persone ferite nell'incendio di Capodanno a Crans Montana e le loro famiglie, indipendentemente dal loro luogo di residenza, non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri immediatamente dopo la catastrofe. E per evitare ogni malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime. Le spese saranno coperte dall'aiuto alle vittime o dalle assicurazioni, lo ha detto Guy Parmelin, presidente della Confederazione Elvetica, dopo l'incontro con la Premier Meloni in Armenia. Calcio, si chiude questa sera la 35esima giornata di Serie A, quella che ha consegnato all'Inter il 21esimo scudetto, con due partite alle 18:30 Cremonese-Lazio, alle 20:45 Roma-Fiorentina. Tennis, è sorteggiato il tabellone degli internazionali BNL d'Italia a Roma. Sinner reduce dal successo di Madrid e debutterà contro uno tra Hofner e Mikkelsen. Musetti nella parte bassa con Djokovic e Zverev. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: The end.
1: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1996 nel nostro spazio Disco Viaggio e andiamo negli studi magnifici della Media Records, capitanata da Gianfranco Bortolotti. Questo pezzo è stato prodotto tra gli altri anche da Paolo Sandrini sulla falsa riga di Children di Robert Miles e Campiona, un disco che si chiama Pili Pili Homba Homba e ha un pianoforte che ti entra in testa e non esce più. Antico con Dreamer.

1996, Antico con Dreamer, era il disco Viaggio su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti amici e benvenuti nello spazio delle contaminazioni da parte di Miki Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi iniziamo con una canzone del 2008 che ha fatto storia ed è Hot and Cold, singolo della cantante americana Katy Perry, pubblicato il 30 settembre del 2008 come terzo estratto dall'album in studio One of the Boys, prodotto da Dr.

0: Nella versione di Class va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora l'originale del 2008 di Katy Perry. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.
1: One Dance. One Dance.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance. Una volta all'ora il nostro super DJ Edo Colavini seleziona una novità e la sottopone alla vostra

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: One Dance. Qui suona la storia.
10: Sei su One Dance.

0: Fabiola for the bigger and bolder.
1: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
2: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1996 con 5 pezzoni che caratterizzarono quel periodo, che è il periodo di passaggio tra i mesi caldi e quelli leggermente più freddi.

My Dimension in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati nel 1996 e in quell'autunno ballavamo anche il pezzo di Tori Amos, Professional Widow.

titoli assegnavano questi super DJ ai loro progetti: Professional Widow, una vedova professionista, e il remix è quello di Armin van Helden. Il progetto è firmato Tori Amos. Il programma è la Memory Chart e ogni giorno la trovate qui su Andex. Siamo nell'autunno del 1996 e in discoteca ballavamo anche questa canzone di BBA, 7 Days and 1 Week.

0: Sleepy che ho ballato con voi qui su One Dance a chiudere la Memory Chart dell'autunno 1996. Grazie per averci ascoltato in FM, DAB e app. Scaricate la nostra app che vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione. La Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano è tutto.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 1998, l'unica artista a cantare due brani nella stessa kermesse, Alexia, The Music I Like.
2: Il suo ultimo album è veramente divertente, si intitola Party, che in italiano vuol dire festa, ed è una vera e propria festa. Ci sono i pezzi dance, ci sono i lenti, c'è tutto. Pensate che il suo ultimo disco ha venduto più di 600.000 copie. Questo pezzo è tratto naturalmente da Party, si chiama The Music I Like, è lo stacchetto del Festival Bar e lei è Alexia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17. This is the latest
2: dispatch just received in our newsroom. Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale gli azzurri padroni della Davis, le azzurre regine della Billie Jean King Cup. Protagonisti nel mondo, le parole della Presidente della Repubblica. Poi un pensiero per Jannik Sinner, re di Madrid.
3: Questa centralità del nostro tennis non si è fermata con la Davis e la Billie Jean King. Abbiamo visto ieri a Madrid con Sinner, continuano i successi e adesso aspettiamo l'Internazionale di Roma e Roland Garros.
2: Con l'Inter già campione d'Italia si conclude la 35esima di Ale, 18:30 Cremonese-Lazio, alle 20:45 Roma-Fiorentina. Novità nel rugby: al posto dei test match si disputerà il Nations Championship con le migliori 12 squadre al mondo, tra cui l'Italia, che esordirà il 4 luglio a Tokyo contro il Giappone. In trasferta anche All Blacks Australia, in casa a novembre Sudafrica, Argentina e Isole Figi. Verso il Giro d'Italia, venerdì il via in Bulgaria, che ospiterà le prime 3 tappe. Il 31 maggio la conclusione a Roma. Campione in carica al britannico Simon Yates, che ad inizio anno ha ufficializzato il suo addio al ciclismo. È tutto da Jenny De Gaetano.

0: benvenuti, eccoci qui, buon inizio di settimana, lunedì 4 di maggio, benvenuti come sempre nella storia della dance, insieme a Dino Brown che te la racconta e a Jean-Luc Duballe che te la mixa, 40 anni di successi, godiamo perché il primo arriva dal 1995, sono i Typical con Why Me.
1: La storia della dance.

0: La voce era quella di Josh, disco straordinario. I Typical hanno partecipato diverse volte al Festival Bar, ne ho parlato con Vincenzo Callea.
1: Stavamo ricordando delle cose del Festival Bar, perché prima della pubblicità abbiamo ascoltato The Color Inside e vi hai detto una cosa straordinaria, molto simpatica. I Typical arrivano sul palco e tu nel pomeriggio avevi provato con la tastiera, giusto?
2: Certo, perché Daniele, Riccardo e Josh erano già armati del Josh microfono, Daniele aveva una chitarra MIDI e Riccardo una tastiera la Sandy Martin.
1: Sì.
2: Io avevo la tastiera entrando sulla sinistra, quindi ero quasi un robottino. Appena entrate andate, vai a sinistra.
1: Ok, quindi Amadeus presenta i Typical con The Color Inside.
2: Arriva il boato, parte il pezzo, Josh inizia a cantare, io mi giro a sinistra e non c'era la tastiera.
1: E quindi cosa?
2: Sono stati 20 secondi di panico dove mi sono trasformato in Mauro Repetto, perché l'unico strumento che avevo erano le mani, quindi battevo le mani come un pirla. Ed ero lì per dire vado via.
1: Cioè, hai fatto la coreografia di 10 secondi di The Color Inside.
2: Guarda, chi lo va a beccare su internet, becca proprio la mia faccia che cercava la tastiera mentre inveivo contro Amadeus.
1: Tra l'altro poi, non so, ti ricordi benissimo, 6-7 anni fa io ti chiamai per un'intervista, certo. E chiesi, senti Vincenzo, ma mi dici una cosa, adesso in maniera amichevole, ma al Festival Bar facevate finta di suonare? Lui mi ha detto, no, guarda, era tutto vero. Gli strumenti veri e la gente che era finta. che è ovviamente una cazzata.
2: Però
1: si faceva finta.
2: Si faceva finta, e posso dire una cosa: io sono super sostenitore del playback del Festival Bar.
1: Ah, certo.
2: Perché il Festival Bar, appena è diventato live, non me ne voglia tutto il mondo, ha perso tanto perché non suonava bene.
1: La gente vuole sentire come in radio, no?
2: Esatto, vuole vedere il suo artista, vuole vedere Ligabue sul palco. Non era una gara canora alla Sanremo.
1: Certo.
0: Vincenzo Callea ci ha svelato il retroscena del Festival Bar, veramente simpatico, un artista straordinario.

0: stupendo degli Hotel St. George, progetto dietro al quale si celavano Vanni Giorgigli e Roby Santini, che mi spiegò come mai, insomma, da dove deriva il nome Hotel St. George. Senti.
1: Senti, come mai Hotel St. George?
2: Perché mentre facevamo questo brano, questo il demo del pezzo, stava venendo veramente molto bene, poi la sera si andava a cena, fa: dai, se dobbiamo fare questo nuovo progetto, ma come lo chiamiamo? Io mi guardo intorno, siccome Fiuggi è una città termale, quindi è strapiena di hotel, di pensioni, è frequentatissima da turisti da tutto il mondo, tutta Europa. Ho detto: dai, se il disco ha successo, apriamo un hotel anche noi. E come lo chiamiamo? Hotel St. George, Saint, quindi Santini, George Giorgilli, Hotel St. George, questa è l'idea.
0: Mamma mia, grande!
2: È un nome che suonava così bene che... Poi tra l'altro, ma sai che quante volte sono capitato in giro per il mondo a dormire negli Hotel St. George?
0: No, ti ha mandato
2: impressionante!
0: Lì.
2: No, tante volte ci è successo, o in Egitto, da tutte le parti.
0: Già avevo fatto sentire questa grande chicca da dove nasce, insomma, il nome Hotel St. George, era Roby Santini.
3: Disco Viaggio.

0: 1996, il nostro disco viaggio del grande marione nazionale Mario Più, si chiama Mass Experience. Quando l'ho intervistato diversi anni fa, abbiamo proprio parlato di questo genere di musica nato in Italia che si chiama Mediterranean Progressive.
1: E stiamo parlando della Big Sur, quindi 1996-97 esce Mass Experience Dedicated, due dischi che vanno da paura.
2: Sì, due primi dischi, diciamo, Mediterranean Progressive, come si iniziò a chiamare il genere, che ebbero un bel successo, anche se non, anche allora non mi rendevo conto.
1: È perché quando usciva uno pensavi già a quello dopo.
2: Sì,
1: no?
2: Sì, poi vabbè, c'era il team della media Vixer, era veramente forte.
1: Chi eravate all'epoca? Tu, Gigi, Mauro Picotto.
2: E in quel momento lì sì, eravamo noi tre, poi cominciarono a venire Sacoman, Ricky Leroy, Cominotto, Giochi di Conti, insomma, piano piano diciamo i disc-jockey italiani più
1: rappresentativi,
2: vennero a lovire, si dice,
1: tutti sotto l'ala di Gianfranco Bortolotti che salutiamo, grazie.
2: Sì, salutone Gianfranco. E
1: cioè volevate praticamente ricreare una sorta di team di tutti i DJ italiani, una sì, cosa che adesso non si può fare,
2: una cosa che Gianfranco aveva già provato a fare con i DJ House quando fece la prima Herbit, poi diciamo invece con la Big Sur ha avuto la fortuna, o diciamo il successo, che c'è stata un'unione che è stata più duratura, e grazie anche alle spinte, alle promozioni della media, cioè ogni disco che usciva, oltre che essere fatto bene, aveva un disco di successo.
1: A voglia, io mi ricordo quando andavamo a comprare i dischi il sabato pomeriggio, si ordinavano le cose della Big Sur. Andavo da Paolo Aliberti a Saluzzo, io dicevo: senti, tutta la roba che arriva dalla Big Sur, che poi è l'etichetta, e lo diciamo per quelli che non se ne intendono, l'etichetta discografica. Ma tutto quello che arriva.
2: La conosco tutti,
1: sì.
0: Un grandissimo applauso al nostro beniamino Mario Più, qui nella storia della dance.
3: La storia della dance. Spacca l'impianto. C'è la storia della dance.

0: con Will Be One, che riprendono la cavalleria rusticana, o meglio l'intermezzo della cavalleria rusticana. Me l'hanno anche confessato.
1: Posso chiedervi una cosa?
2: Sì.
1: 1890, l'originale di questo pezzo, come vi è venuto per fare Will Be One? Era il 2004, giusto?
3: Risponde Ciro, perché io sono del 1895.
2: Io l'ho appena andare a casa di Mascagni.
1: Allora, il pezzo di Mascagni del 1890 si chiama Cavalleria Rusticana,
3: l'intermezzo della cavalleria rusticana.
2: Era l'intermezzo della cavalleria rusticana.
1: Ok.
2: E noi però andammo a, come dire, su un altro rifacimento della cavalleria rusticana, che era quello di William Orbit, quello che ci ispirò Will Be One.
1: Avete preso?
3: Sentire. Si trova su YouTube, si chiama Intermezzo Cavalleria Rusticana di William Orbit, tratto dall'album Pieces in a Modern Style.
1: Ammazza, come sei serio, Stefano!
0: Grandissimi datura anche in questo caso. Trovate le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance.

0: La storia della dance.
1: Ogni giorno su One Dance arriva One Dance Classics, il meglio della musica disco anni 70 e 80 insieme a Lauretta. Vi aspetto ogni ora al minuto 50 qui su One Dance con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
2: Conosci la bici della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

mamma mia, che eleganza! Sing It Back, il disco di Moloko, l'originale. Era decisamente più lento, ma questa versione remix del DJ tedesco Boris Lagos la portò al successo mondiale. Grande pezzo, come d'altronde tutti quelli che potete ascoltare nella storia della dance. Ogni giorno, insieme a Nino Brown e Jean-Luc Duval, l'originale l'ho già fatto sentire, ma una ripassata non guasta mai.

raro caso in cui il remix fa diventare famoso il disco originale che altrimenti sarebbe forse passato inosservato. È successo un sacco di volte. Vi faccio sentire un altro pezzo. Eh sì, questo è un altro caso lampante di come il remix abbia fatto diventare famosa in tutto il mondo la bellissima Dana Dawson, che purtroppo non c'è più, con la sua Free Is Family.

0: Kraftwerk con Passion, è un disco meraviglioso, veramente pelle d'oca dappertutto. La voce era quella di Simon J. Dietro questo progetto, tra i tanti, c'era anche il grande Gianni Bini. Era il 1994. Sento il campanello stile Jessica Fletcher. Di solito quando parte il campanello perché c'è qualche stonato che vuole cantare. Chi è?
1: Ecco la mia,
0: ecco.

Ma perché forever? Quando noi non sappiamo cosa dire, diciamo o forever o together. È sempre così. Vabbè, lasciamo stare. C'è dell'amore nell'aria, c'è l'amour, toujours.

0: storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 18 e 2 minuti.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Oltre ad Andrea Sempio, sul caso Garlasco saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. Sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della giovane uccisa nell'estate 2007. Una petroliera sudcoreana in fiamme nello stretto di Hormuz, lo conferma il Ministero degli Esteri di Seul, mentre l'Iran smentisce Trump, secondo cui due mercantili battenti bandiera di Washington hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti a loro volta avevano smentito l'annuncio di Teheran, che aveva parlato di una nave militare statunitense colpita da due missili mentre tentava di entrare nelle acque iraniane. La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz insieme al monitoraggio e alla trasparenza. Lo ha affermato durante il vertice della comunità politica europea a Yerevan il presidente francese Macron. Il Regno Unito verso le amministrative del 7 maggio. Per i laburisti del primo ministro Starmer si tratta del primo grande test nazionale dopo la vittoria del 2024. Il Labour però rischia di essere superato sia dal reform di Farage che dai Verdi. È tutto, una buona serata da Marco Mancini.

super disco di Junior Jack, Vito Lucente, nato in Italia e poi trasferitosi in Belgio. Ne abbiamo già parlato ampiamente qui nella storia della dance. Abbiamo già anche detto che questo pezzo in realtà arriva dagli anni 70-80, era delle Pointer Sisters e si chiamava Derby. Attenzione, perché da Rutigliano, provincia di Bari, città che diede i natali a Junior Jack,

dal 2005 super disco di Martin Solveig, Martin Picandé, si chiama così, questo è il suo vero nome. Devo dire che i primi anni di Martin sono stati fenomenali, ha cominciato con Madan nel 2003, poi è uscita Everybody 2005, poi Yellow Sea, che ascolteremo sicuramente nella storia della dance delle prossime puntate, e poi non dimentichiamoci di Rocky Music. Rimaniamo sempre lì a Parigi, godetevela, arriva Starlight, Superman Lovers.

0: pubblicata nel 2011, divenne un vero e proprio tormentone di quell'anno e rese famosissimi gli LMV, questo duo musicale composto da due rapper sostanzialmente, DJ Red Fu e Sky Blue, che tra l'altro sono il nipote e il figlio di Berry Gordy, che è il fondatore della Motown Records. Quindi sì, è vero, un po' raccomandati, però veramente Party Rock and Team, c'era anche lo shuffling, infatti il disco recita Every Day I'm Shuffling e il video era assolutamente meraviglioso, andate a ripescarlo. Sempre da quell'anno lì un'altra super hit, Pitbull, Neo e Nayer, c'è anche Afrojack, Give Me Everything.
1: Me not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times

0: diventa protagonista di One Dance. Se ci ascolti tutti i giorni, manda il tuo messaggio vocale al 37830. Quando ascolto One Dance, succede che...
1: Grandissimo Radio One Dance!
2: One Dance, buon ascolto!
3: Viva One Dance!
0: Diventa il protagonista di One Dance con il tuo messaggio vocale al 37830. One Dance, qui suona la storia.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il Tosa Erba Semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli 249,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: One Dance. Qui suona la storia.

viene sempre un po' da piangere nel riascoltare questo disco meraviglioso di Webb, si chiama Loving Times, era il 1999, prima il disco Viaggio, Mauro Picotto con Comodo nella storia della dance ogni giorno insieme a Dino Brown, che vi svela anche le chicche che si celano dietro i dischi e i produttori. In questo caso dietro il progetto Webb c'era il grandissimo Pierluigi Giombini, che negli anni 80 ha scritto dei capolavori. Un esempio su tutti.

stesso piano che ti entrava in testa e non usciva più. Lo stesso che ha fatto Loving Times ha composto Gazebo con I Like Chopin e anche Masterpiece. E soprattutto un'altra hit degli anni 80, Ryan Paris, La Dolce Vita.

della settimana, Get Far, che mixava insomma dei dischi italiani e faceva queste versioni che erano ballatissime in tutti i club del nostro paese. Ce ne sono altre due di versioni di Fargetta che voglio farvi sentire in pillola. La prima è Raff, così la più bella del mondo.

Eh sì, il tocco di Mario si sentiva, eh? Aspettavo che te, sulla falsa riga della sua Music del 1992, qui religione per me, gli venivano affidati i remix di grandi successi degli anni 90. In questo caso, se non sbaglio, era il 1995. Ce n'era un altro sempre di Fargetta, bellissimo, era quello di Lucio Dalla.

canzone remix. Beh, direi che finiamo allora l'appuntamento dedicato a Fargetta 1994. Alzate la radio come non mai. Arriva una perla, This Time, Sexy Night.

Antonio Di Bartolomeo, il grande Tony Di Bart. Questa è una perla del 1994, si chiama The Real Thing. Nella storia della dance arrivano anche Fats & Small.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 19:03.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Lo shock della guerra in Iran si manifesterà prima sugli indicatori dell'inflazione che su quelli relativi alla crescita dell'area euro ed è importante che la BCE conservi razionalità. Così il vicepresidente della Banca Centrale Europea, De Guindos. Chiusura di seduta in deciso calo per la Borsa di Milano, Piazza Affari cede l'1,6%, il leggero rialzo lo spread che si attesta a quota 84, continua ad aumentare il prezzo del petrolio, il Brent si aggira intorno ai $113 al barile. Nei primi tre mesi dell'anno sono 189 gli infortuni mortali denunciati all'INAIL, di cui 136 in occasione di lavoro e 53 in itinere, in calo del 7,8% rispetto ai 205 del primo trimestre 2025. L'assemblea straordinaria di Unicredit ha dato via libera all'aumento di capitale fino a 6,7 miliardi di euro a servizio dell'OPS su Commerzbank. Noi siamo convinti che Commerzbank debba trasformarsi per affrontare il futuro, ha spiegato il presidente di Unicredit Padoan. Mercoledì 6 e giovedì 7 maggio sono in programma due giornate di sciopero del mondo della scuola, a rischio lezioni ed attività didattiche in molte città italiane. Ed è tutto, una buona serata da Marco Mancini.
5: The end.
2: Dance anni 90. House music.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista di oggi del nostro spazio Disco Viaggio è Zivago, prodotto che arriva dalla Germania, dietro al quale si celavano dei grandissimi DJ producer, un giro di pianoforte che c'è entrato in testa e non è più uscito. Il Disco Viaggio di oggi è Celebrate the Love.

0: Dance Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance c'è la Memory Chart e questa volta si torna alla primavera del 2012 con 5 canzoni che in quel periodo abbiamo straballato in discoteca. La prima delle 5 è My Party della cantante tedesca DJ Ann Housecat. Party People.

dalla Germania, DJ Ian Housecat, con questa canzone intitolata My Party, che ha aperto la memory chart di One Dance con la nostra macchina del tempo, che questa volta si è fermata alla primavera del 2012. E in quel periodo ballavamo anche questa di Calvin Harris e Neo, Let's Go!

Go! Dalla Gran Bretagna il producer Calvin Harris e dagli Stati Uniti il cantante ballerino Nio, insieme in questo progetto che abbiamo appena sentito e ballato qui su One Dance, in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart che ci ha fatto tornare all'indietro di 13 anni. Vola il tempo, signore e signori, e tra le più forti nella primavera del 2012 c'era anche questa canzone di Bob Sinclair,

con questa canzone intitolata Rock the Boat che ci portammo dietro a lungo in discoteca. E adesso Jennifer Lopez con Pitbull, tra le più forti nella primavera del 2012, Dance Again.

pizzico di Pitbull praticamente ovunque. Non conto più ormai le collaborazioni che ha avuto questo artista con altri grandi della musica. Fu così anche 13 anni fa con questo progetto intitolato Dance Again di Pitbull e J-Lo, Jennifer Lopez. Ma tra le più forti

piaciuta la memory chart, qui su Andest tornerà prestissimo. Vi ricordo di scaricare l'app ufficiale della nostra radio One Dance per ascoltarci in HD ovunque, 24 ore su 24. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Festival Bar del 2001, Pops and Scar, Get It On.
2: Subito dal vivo della trasmissione, io chiamerei Andy, dove sei? Andy, eccolo qua, vieni, perché adesso noi vogliamo ballare musica dance su questo palco e cominciamo subito con Get It On, Pops and Scar.

0: Abbiamo ascoltato Pops and Scar Gary Don qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Oggi ci ascoltiamo una nuova versione di un

0: scopri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento.

questo nome d'arte e la canzone divenne insospettabilmente uno dei più grandi successi di quel periodo, sul quale fu anche creata una particolare coreografia ballatissima in tutte le discoteche del mondo. Pensate che furono mosse due accuse di plagio contro Wakefield. Nella prima fu

sì, effettivamente la ricorda un pochettino, però dato che i The Equals portarono in tribunale i produttori di Wakefield, alla fine persero la causa perché sostanzialmente i giudici non rivelarono alcun plagio in questa canzone. La vera chicca di questa pillola non è da dove arriva la linea melodica del disco, ma la voce in realtà non è quella della danese modella Wakefield, bensì di Annerley Gordon, quella che nel 1999 si è fatta conoscere in tutto il mondo grazie a Two Times.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20:03. This is the latest
2: dispatch just received in our newsroom. La situazione nello stretto di Hormuz è ancora caotica. Una petroliera sudcoreana è in fiamme in acque iraniane. L'Iran smentisce Trump, secondo cui due mercantili americani hanno transitato con successo attraverso lo stretto. In Libano sono in corso combattimenti tra Hezbollah ed esercito israeliano. Gli scontri si concentrano nella zona meridionale del paese. Stamane diversi villaggi hanno ricevuto ordine di immediata evacuazione. Un'auto ha travolto una folla di persone nel centro di Lipsia, in Germania. Ci sarebbero due morti e due feriti. Il sindaco della città ha annunciato che il conducente della vettura è stato arrestato. Gran Montana, la Svizzera, non farà pagare le spese mediche alle famiglie delle vittime. L'annuncio della Premier Meloni.
3: L'incontro che ho avuto col presidente della Svizzera sulla questione annosa, diciamo, delle fatture ospedaliere. Ho avuto per ora intanto la garanzia che non saranno inviate fatture alle famiglie e poi vediamo come gestire la questione sul piano bilaterale.
2: È tutto, una buona serata da Marco Mancini.
4: The end. Ti hanno

0: disco viaggio, i dischi dream e progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui con il nostro disco viaggio, i pezzi dream e progressive che hanno fatto la storia. Oggi ti riporto indietro al 1995, la prima collaborazione tra due grandi DJ italiani. Da una parte c'è Mauro Picotto, dall'altra Gigi D'Agostino. Questa è Angel Symphony.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti nello spazio delle contaminazioni su One Dance da parte di Miki Boselli. L'evoluzione della musica nel tempo che continua partendo dalla fine degli anni 70, esattamente al 1979. Vi riporto con questo classico di Leonard O'Malley che si chiama First Be a Woman. Le sonorità sono quelle dell'epoca, canzone che è stata rivisitata anche da Gloria Gaynor, ricantata in chiave più ballabile, più da pista, come direbbe un DJ. First Be a Woman è sempre il titolo della canzone, che è stata remixata anche da Alex Natale, e stiamo parlando della versione di Gloria Gaynor. Ma adesso l'originale, Leonard O'Malley con First Be a Woman.

Woman di Gloria Gaynor nella versione remix di Alex Natale va a chiudere lo spazio di oggi. Prima la versione originale di Gloria Gaynor, anche se l'originale era di Leonor Melli ed era del 1979. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccolo qui il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro presentate da Dino Brown e scelte dal nostro Edo Colavini. Oggi suoniamo Natalie Harris e Jenny Dillard, nuovo singolo insieme, si chiama Living on a High.

0: Dance sei anche tu.
1: Con il Sole del Salento e con la vostra musica top del top, One Dance, number one.
2: Grande One Dance, sono Manuel da Bergamo. Siamo qua io e Rudy, vi ascoltiamo sempre, sempre, sempre, sempre. A chiodo, grandi, ci fate tornare giovani.
3: Ciao One Dance, grazie di esistere One Dance.
4: Quando ascolto One Dance...
0: Diventa il protagonista di One Dance con il tuo messaggio vocale al 378 30 378 30. One Dance, qui suona la storia.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.

0: Family Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Eccolo, signore e signori, un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su One Dance. Oggi vi riportiamo all'autunno del 1994 con 5 pezzoni che caratterizzarono quel periodo.

con 18 Strings ha aperto il sipario alla Memory Chart. Questa volta si torna all'autunno del 1994 e tra le più forti Electro Woman.

fratelli lì, quelli del quarto piano, Dreams, Two Brothers on the Fourth Floor, tra i pezzi più forti che ballavamo nell'autunno del 1994, appena sentiti qui su Undance, in un nuovo appuntamento grippato.

0: noi a chiudere il sipario, questo appuntamento griffato Memory Chart. Grazie naturalmente a voi per averci ascoltato, alla nostra macchina del tempo per averci riportato nel passato della dance, nel lontano autunno del 1994. Scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart.
1: One dance, qui suona la storia.
2: One dance.

0: Festival Bar 1995 W Dancing with an Angel. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance.
1: 40 anni di successi.
2: 40 anni di dance.
1: Su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21 e 2 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: La situazione nello stretto di Hormuz è ancora caotica. Una petroliera sudcoreana in fiamme in acque iraniane. L'Iran smentisce Trump, secondo cui due mercantili americani hanno transitato con successo attraverso lo stretto. In Libano sono in corso combattimenti tra Hezbollah ed esercito israeliano. Gli scontri si concentrano nella zona meridionale del paese. Stamane diversi villaggi hanno ricevuto ordine di immediata evacuazione. Un'auto ha travolto una folla di persone nel centro di Lipsia, in Germania. Ci sarebbero due morti e due feriti. Il sindaco della città ha annunciato che il conducente della vettura è stato arrestato. Gran Montana, la Svizzera, non farà pagare le spese mediche alle famiglie delle vittime. L'annuncio della premier Meloni.
4: L'incontro che ho avuto col presidente della Svizzera sulla questione annosa, diciamo, delle fatture ospedaliere. Ho avuto per ora intanto la garanzia che non saranno inviate fatture alle famiglie e poi vediamo come gestire la questione sul piano bilaterale.
3: È tutto, una buona serata da Marco Mancini.
1: The end. Ogni giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo rivivere emozioni incredibili. Ogni giorno siamo con te e ti facciamo ascoltare la miglior musica dance di sempre.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1995. Questa diventò una hit non solo in Italia ma in tutto il mondo. Tra l'altro uno dei primissimi pezzi ad essere stampati sulla famosissima etichetta Bonsai Records, dedicata alla musica trance. Sto parlando di Quadran, Eternally.

Il disco dei Quadran, Eternally, dal 1995, il nostro disco viaggio qui su One Dance. One Dance.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su One Dance. Prego, accomodatevi perché la nostra macchina del tempo sta per immettere quella data che ci riporterà nel passato della musica dance con 5 pezzoni che abbiamo ballato questa volta nella primavera del 2002. In quel periodo tra le più forti c'era il remix di Fargetta al pezzo di Paola e Chiara, Festival.

Festival di Paola e Chiara remixato da Fargetta. Abbiamo aperto questo nuovo appuntamento con la Memory Chart e con la nostra macchina del tempo che ci ha fatto tornare all'indietro di 23 anni. Nella primavera del 2002, tra le più ballate c'era In Your Arms di Memory.

In Your Arms, tra le più forti nella primavera del 2002, il progetto firmato Mesh che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate più appuntamenti firmati Memory Chart. Siamo nella primavera del 2002, tra le più forti c'era anche Molella con Whistle Party.

Mommy, canzone della primavera del 2002, eseguita dai Praise Cats con la voce di Andrea Love, e dietro il nome Praise Cats c'è Eric Miller. E adesso Age of Universe con Life Force.

stato ballato dalle veline in striscia. Ai tempi il famoso 3-2-1 stacchetto Life Force. Erano gli Age of Universe, pezzo che chiude questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nella primavera del 2002. E se vi è piaciuta la Memory Chart, tornerà prestissimo qui su One Dance. Scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance. Da Stefano Federici è tutto. Fate i bravi, peace and love.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 1990.

te che adori la musica trance. Ogni mercoledì sera alle 10 su One Dance arriva The Dark Side.

0: ogni mercoledì sera alle 10, solo su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: progetto dietro al quale si celavano due DJ italiani, Paolo Berlanzi e Marco Valentini, anche se il brano è una cover di un pezzo dell'anno prima. Uscì nel 1996, composto dal famosissimo chitarrista tedesco Otmar Liebert, e si chiamava in egual maniera, ovvero To The Night. Questo è l'originale, uscito come detto poc'anzi nel 96, diventato famosissimo grazie al film Il Ciclone di Pieraccioni, che uscì proprio in quell'anno lì.
1: No, errores. Esto non è agriturismo, esto è, come dire, gasolar de noatri.
2: Guarda Fava, che non basta mettere l'S per parlare spagnolo.
1: Ma intanto capisce lo stesso.
0: Ci siamo gustati una grande pillola di storia.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance.
2: Qui suona la storia.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Insomniac, I must sleep.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: e ogni giorno vi aspetto con Tendenza su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 ascolteremo come si sono evoluti i suoni e gli artisti di 10 anni in 10 anni. Tre decadi passate al setaccio in un'esplosione di suoni che ci hanno fatto emozionare. Tendenza con Scar su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 2 e mezza del pomeriggio solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: committente del gruppo Radio Number One.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance,
1: qui suona la storia.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: da Michi Boselli. Ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Dance.
1: Solo dance con la D maiuscola.
0: Qui suona la storia.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

Non solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.
1: Three. Music, please.

0: tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 378 30 37830 e partecipa a One for You, One for Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One for You, One for Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 378 30 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One for You, One for Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 378 30 37830. Vi aspettiamo.
2: One Dance, qui suona la storia.
3: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. One Dance. Qui suona la

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: raccontati da Dino Brown e mixati da Jean-Luc Duval. Le più grandi hit degli anni 90-2000, i dischi che ci hanno fatto ballare ed emozionare. La storia della dance, ogni giorno su One Dance, dalle 5 alle 7 di sera e in replica tutte le mattine, dalle 6 alle 8, con Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance,
3: qui suona,